0: Radio Company.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, storicamente guidato da Stefano Ferrari, spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
4: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro, spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
4: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
4: Zero problemi
2: e zero discussioni.
5: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: su Radio Company. Radio
1: Company. Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sincere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: Antonello, buongiorno anche di Cenica. Partiamo oggi alla grande con i Black Box and Catherine, allora Everybody. Sentiamo anche Francesco Zappalà con DJ Professor e We Gotta Do It, dice meno qui la bellissima Cosmic Girl in the mix di Dave Morales.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: The Lasciami Lo Play con Cosmic Girl, il remix di Morales, prima ancora Francesco Zappalai, dice Professor Big Graduate, prima ancora grande pezzo successo, partiva dall'Italia ma successo praticamente mondiale per i Black Box, questa era Everybody, tra un po' ritorniamo con i PM Jam.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: alle splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: E noi Backlash con How G, prima ancora PM Town, una bellissima Sail Drift of Memory Bliss. Ora loro, il duo, le Salt and Pepper, Let's Go About the Sex, e subito dopo invece The Power, formazione, è quella degli Slap.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Spinderella, cut it up one time.

su Company Potential. Stanno arrivando tanti messaggi, stiamo scoprendo come fate le colazioni, tra poco li leggo tutti, chi è la siciliana, chi lo fa alle 5.30 del mattino. Enrico dagli anni 80 mi ha risposto, correttissimo, caffè espresso Marlboro e dopo rientro e ne bevo un altro di espresso. Bravissimo! Non un'altra Marlboro però, un altro caffè va bene, ok? Continuate ancora a dire come fate la vostra colazione al 333 2688 688, noi torniamo tra poco.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: 8:42 del mattino del sabato. Chissà quanti di voi hanno già fatto colazione, chi magari ancora deve svegliarsi. Per quelli avremo il programma dopo, avremo gli argomenti dopo, però adesso stiamo parlando di colazione. Colazione alle 5:30, merenda alle 8:30 in ufficio di sabato mattina. C'è chi lavora anche sabato mattina, ci mancherebbe. Poi in Sicilia la colazione si fa anche salata, sfoglia con prosciutto e formaggio, cipolline la mattina accanto alle brioche. Molto buono, molto buono. Cioè, se questo abbinamento salato dolce che a me piace, tra l'altro. Solo colazione salata. Pane di segale, con cotto, prosciutto cotto o sottiletta, due uova e avocado, yogurt greco ragazzi, va alla grande, va in ogni dove. Poi avena, frutta, un po' di dolce e grazie per la compagnia, grazie a te che ci hai scritto. Ciao, pane di segale con bresaola oppure fette biscottate smaltato con olio smaltato? Cioè, in che senso? cosa vuole smaltato? Insomma, fette biscottate con olio di cocco oppure porridge, avena, banana, cocco, latte, semi di chia. Insomma, quando arrivo in ufficio poi arriva anche il caffè. Greta, perfetto. Siete dei salutisti, eh? Io vi sento che siete dei salutisti. Ma sentiamo cos'è arrivato, vai.
1: Latte con Nesquik e biscotti. Ciao da Giorgia.
0: Come mio figlio, Giorgia. Anche tu come mio figlio. Poi il prossimo.
2: Buongiorno Radio Company.
0: Buongiorno.
2: Io sempre doccia al mattino e dopo la colazione. Cappuccio, sempre cappuccino rigorosamente. Poi alterno o pancake con ricotta, uova, farina e ovviamente
0: varietà.
2: Tutto senza zucchero. E abbinato della frutta fresca oppure tortino fatto con cacao, uova e banana schiacciata, sempre abbinato a della frutta fresca,
0: sempre,
2: fatto infreggitirci ad aria.
0: Bene, addirittura.
2: Buona giornata Radio Company, un bacio, un bacio.
0: Grazie. Ma ti svegli prestissimo per fare tutto questo o lo fai la sera prima? Perché fai il tortino, fai quello, fai quell'altro. Mamma mia, è il momento di fulminarci su Company. Maledetto me.

0: da parte di Gorpezzi. Chissà come fate voi la colazione. Buongiorno Radio Company, la mia colazione varia, dipende l'orario che mi alzo. Siete i numeri uno, grazie. Vedo una fetta biscottata con della marmellata che potrebbe essere albicocca, così a intuito, a intuito. Sentiamo anche cos'è arrivato.
1: Beh, io faccio colazione con la cugina del tortellino.
0: Cioè?
1: Dai.

0: hanno non piacere i Rolling Stone, che sono un evergreen, sono una colonna istituzionale della musica, come i Beatles, come i Doors, come tanti altri. The Colors, qui su Company. Sentiamo cos'è arrivato.
1: Mamma
0: alla soglia
1: mia,
0: delle 9.
1: Mamma mia, che complicati che siete, già della colazione.
0: Sì, sì,
1: cavoli.
0: Sì, sì.
1: Io te, perché il latte non lo sopporto più, purtroppo.
0: Intollerante.
1: Pane fatto in casa e affogato di Nutella. E vai.
0: Mamma mia, alla grande, alla grande. Promesso, promesso che leggerò tutti i vostri messaggi dopo il prossimo disco, quindi fermi là, li leggiamo tutti, io sempre, leggo sempre tutti, per ora devo guardare l'orologio, se no sono le 9 in punto, anzi è 01.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Si è conclusa ieri la visita a Roma del segretario di Stato americano dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo per il mancato appoggio alla guerra in Iran. Non abbiamo parlato di ritiro dalle basi italiane, ha detto dopo l'incontro con la premier Meloni, che a sua volta spinge per l'indipendenza europea su difesa ed energia.
5: Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare e ci siamo svegliati in un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali, dipendi da chiunque altro.
4: E ancora stallo sulla crisi con Teheran e il nodo dello stretto di Hormuz, e non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, ieri almeno 31 morti. Sembra reggere la tregua proclamata dalla Russia con l'Ucraina a decorrere da ieri in vista delle odierne celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, e secondo Trump sarebbe prorogata anche a domani. Calcio, gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana Spezia e Pescara, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Ermal Meta Live Club 2026.
8: Stella, stellina.
7: Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.

0: Simon Hills, Benson Boone su Radio Company. Buongiorno, sono le 9 passate da pochi minuti. Io sono Igor Pezzi, dall'altra parte c'è in regia Ale De Biasi, che ho scoperto di avere una passione in comune con Ale De Biasi. Ma tra poco ne parleremo. Però prima voglio leggere gli ultimi messaggi. Abbiamo iniziato parlando delle colazioni. Dopo la colazione da Tiffany, colazione da Pezzi questa mattina qui su Company. Vediamo un po' come fate voi le colazioni. Dipende dalla mattina. Oggi ananas, più banana, più yogurt, scaglie di cioccolato. Può essere un pancake, così posso farli dolci o salati, insomma, dipende. Caffè latte, biscottate, anche questo con marmellata. Dipende un po' dal tempo e anche da che cosa c'è in frigo. Vero anche questo. Buongiorno Company, volete sapere come sopravvivo dalle 6 alle 7? Faccio finta di essere un atleta, un'atleta olimpica, tra squat e flessioni. Dopo colazione super proteica con yogurt e uova. Eleonora, noi gli facciamo i complimenti. Ma la domenica mattina pasticceria. Ale, anche tu sei una di quelle che il weekend si lascia un po' andare. Sto facendo ora colazione con cuffie Bluetooth e tengo il ritmo della vostra musica.
1: Che sfiga!
0: Ma no, non è vero! Dopo aver nutrito il mio polsetto, il mio pelosetto, passo al latte macchiato con caffè, 6 biscotti, tutto rigorosamente senza lattosio. Alla faccia di Pintus. Vabbè, ho capito, ma se uno non può, non può. Quindi, Laura da Trento, buona colazione e buona giornata, Laura. Buongiorno, al mattino caffè, latte solo quando le mucche mangiano uova. Uva. Ale, io questo l'ho interpretato in un altro modo, perché le mucche io so che non mangiano uva. Poi allora, ciao, io oggi colazione al lavoro, ma con la crostata che ho preparato ieri sera per i colleghi. Bravissima Francesca. Brava, brava. Ecco, l'ultimo messaggio non possiamo dirlo a quest'ora in radio, di come uno fa la colazione. Però noi ci fermiamo, ci prendiamo un attimo di pausa e torneremo tra pochissimo.

0: De piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Sabato mattina molti si chiedono: ma cosa succede? Non c'è la Jay? La Jay sta recuperando. Ecco, sta poco bene, sta recuperando. Gli facciamo gli auguri di buona pronta guarigione e ritornerà prestissimo. E quindi questa mattina ci sono io con Ale De Biasi, Igor Pezzi con Ale De Biasi. Fino adesso abbiamo parlato.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno a te, cara, buongiorno a te. Finora abbiamo parlato di colazioni ed ora cosa si fa? Cosa si fa al mattino durante il weekend? Cosa si fa? Si fa sport! Molti fanno sport! Esatto, esatto, io ho scoperto di avere la stessa passione di Ale De Biasi. Cioè, Ale De Biasi ha la stessa passione che anch'io, che io al momento l'ho messa lì nel cassettino, potrebbe ritornare tra poco, cioè la maratona.
2: Ma che bello è!
0: Ma dai, ma Ale, ma veramente, cioè tu sei un runner.
3: Sì, da poco, dai.
0: Tu hai fatto la mezza maratona di Padova,
3: sì,
0: hai fatto.
3: Sì.
0: Ma posso dire cosa stai facendo? Cosa ti stai preparando?
3: Lo puoi dire tu?
0: Posso dirlo io?
3: Certo,
0: ho l'onore di dirlo per primo? Ale De Biasi sta preparando la maratona di Venezia! Mamma mia! Cioè, grande, hai tutta la mia stima.
3: È lunga comunque ancora.
0: Cioè, è durissima tra l'altro, perché poi il finale sali e scendi negli ultimi ponti. Sei proprio in città e quindi là è durissima, però la tenacia ti porterà alla fine.
3: Speriamo, ti porterà
0: al traguardo, vedrai, vedrai. Ragazzi, la maratona, il mondo della maratona è un mondo bellissimo, ma utile. Dicevo, ma sì, perché faccio sport. Ma va bene, fai anche sport, ma alleni la testa. La cosa bella è che alleni la testa, perché dopo ci sono i vari muri, no? Così chiamati, quando tu fai la mezza sappiamo che è a 21 km e 200 o 400 metri, 240 metri. Ecco, esatto. Quando tu arrivi al muro dei 16 km, là, se non sei preparato, cominci ad andare in difficoltà. Mentre nella maratona, che di chilometri ne ha 42, quando arrivi tra il 30 e il 33esimo chilometro, se non hai preparato la testa, non c'è. La fai? Non c'è. Sì, lì vedi la Madonna che scende. Gesù, Giuseppe, Maria, i tre re magi, l'arcangelo Gabriele, una luce bianca laggiù in fondo.
4: Ma chi è questo? Piero Angela?
0: No, è vero, quando tu arrivi là, se non sei preparato a livello mentale, crolli. Cioè, questo è quello che vedono i runner, i corridori. Allora, vabbè, ma insomma, ma voi, avete mai fatto la maratona? Siete mai dei... o siete quelli che vanno a fare la marcia lunga della domenica dove ci sono più ristori che chilometri? Fate un giro in bici, insomma, diteci quello che fate al 333-2688-688. Arriva James Blunt.

Era la posizione numero 27, che coincide anche con la quarta, quindi la penultima nuova entrata di questa settimana nella nostra speciale classifica dance. La 27 fanno il loro ingresso Max Millen, Simon Adams. Il pezzo si intitola Martin Dance. Ovviamente molti di voi avranno riconosciuto I'm So Crazy di Party One, il mitico pezzo di Sergione, che comunque piace ancora tanto riascoltare nelle serate Remember. New entry di 7 giorni fa, la 26, in salita di 11, James Hart. Questa è Out the Door.

Number 25, Frankie Risardo più 4 oggi con Shinjuku, è così che si intitola il progetto di Risardo che abbiamo appena sentito nei Fortissimi, che poi sono sempre disponibili al nostro sito www.radiocompany.com, ma anche sulla piattaforma Streamo, che si pronuncia si pronuncia Streamo, ma si scrive Streammo. Altra new entry di sabato scorso in salita di 11 alla 24 è di SL e si intitola Activate.

All'epoca, e stiamo parlando degli anni 90, fu un progetto molto innovativo, molto strano, molto particolare. In realtà diventa tutto molto molto radiofonico, molto commerciale. E questa nuova versione di Faithless, l'originale era God is a DJ, diventa New Religion. La voce è quella di Bebe Rexha, le posizioni perse oggi purtroppo sono 11, la posizione è la numero 23. Alla 22, ex numero 1 della nostra chart, che riguadagna ancora un posticino, Gordo, Rainier, Zonneveld, questa è Loco Loco. Number 22, numero 20.

0: Are You Satisfied nei Fortissimi che tornano tra poco. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao
0: a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Sabato 9 maggio 2026, bentornati qui a Radio Company, inizia la seconda ora dei Fortissimi, entriamo nella top 20, stiamo già ascoltando, a dire il vero, la posizione numero 20, in salita di

Allora, posizione numero 19 della nostra speciale Dance Chart qui a Radio Company, Damien Falls e Jordan Grace. 9 posizioni in meno per I Feel Love. Attenzione, sta per arrivare invece la posizione numero 18 dei Fortissimi, dove troviamo il signor Lamborghini. Eccolo qua, il signor Afrojack. Chissà perché non ha fatto nemmeno un pezzo insieme alla moglie. Chissà perché. Ci sono con lui anche Lucas and Steve. Il pezzo che guadagna 6 posti oggi si intitola Control.

Pistole cariche, signore e signori, in senso figurato. Ovviamente Loaded Gun più 5 per Seed questa settimana alla 17 dei Fortissimi, che trovate sempre in versione completa e aggiornata al nostro sito www.radiocompany.com, ma anche sulla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo, si scrive Streammo, e vi dà la possibilità di risentire le puntate della nostra Dance Chart. Numero 16, in discesa di 5 posti, ci sono J-Lo e lui David Guetta, questa è Save Me Tonight. We'll be right back.

Butterfly 2026 guadagna un posto il progetto che coinvolge i proprietari originali del pezzo, cioè i Crazy Town, insieme a Brad Easy. La posizione è la numero 13 nei fortissimi. Alla 12 andiamo ad ospitare in discesa di tre posti, quindi fuori, appena fuori dalla top 10, una ex numero 1 della nostra chart. Sono Bob Sinclair e Kaiza, questa è I Can't Wait.

0: One, questo è il titolo del progetto di Ali Love, Vintage Culture e Max Styler, più 7 alla 11 della nostra speciale classifica dance, i fortissimi, che ovviamente si ferma. Adesso arrivano i consigli per gli acquisti. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Bentornati insieme a Stefano Ferrari e Andrea Rossini. Questa è la nostra dance chart ufficiale qui a Radio Company. Si chiama Fortissimi e va ogni sabato dalle 10, dalle 22 ovviamente, alla mezzanotte. Numero 10, in salita di 7 posti, remix di Rivaz per Mick e la sua Fabulous.

0: l'appuntamento, però attenzione, sarà lunedì mattina con botta da 90 e poi ci sentiamo anche nei vari appuntamenti durante il weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: alle
4: 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
10: Company. Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit Votion, la musique Stefano Conte.